Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
3: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Metto la mano, c'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi, come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

crosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: così lontani dalla riva, e più lontani dal mare, rapiti dalla luna nuova, che ci confonde le parole, dove ti giri è sempre mare. La notte passa nelle vele, ma continuiamo a navigare. C'era una volta un viaggiatore.
1: Cinque minuti abbiamo di tempo, no? Un altro personaggio ippopotamesco è questo principe di Artois, che vive nella Napoli del 400 durante la dominazione francese. Nega che i napoletani possano essere intelligenti perché nega che gli italiani possano essere intelligenti. Nega che uno che non sia un francese possa essere intelligente.
2: Io, pieno di nostalgia per la mia Parigi, sono qui, a Napoli, circondato da barbari, e mangio pesce, cucinato senza amore.
3: Allora sì, e promesse cioccolata per l'Italia.
4: E promesse cioccolata per l'Italia liberata.
1: Non è un disco questo.

0: sempre in mezzo alla gente, non ti annoi mai.
1: Dove ti giri è sempre mare. La notte passa nelle vele, ma continuiamo a navigare. C'era una volta un viaggiatore.
2: Avete finito?
3: Sì.
4: Radio Voce Amica.

insieme, starci un poco accanto su questa via dell'abitudine. Il tempo vince sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili finché ci porta un suono atteso chissà quanto, e ci promettiamo indivisibili alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada. Devi prendere o lasciare, se comunque vada, non come volevi. Battono i tamburi, battono più lontano, è giusto così. Non chiesi mai qualcuno che comprasse la mia infelicità. Dun dun dun dun dun dun. Non piansi mai davanti alla tristezza, ma verso l'onestà. Dimmelo anche tu.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

La vita aveva cambiato me stesso. E tu che ti facevi da mattina a sera? Odiavo pensare fosse una storia vera. Hai paura di morire, voglio i soldi. Rispondevi se cercavo di aiutarti. Avevi un impero, frate, chirico che spacciatori. Eri il capo della piazza dove poi ci muori. Vorrebbero aiutarci prima che muoiano gli altri. Prima che poi facciano sta fine altri ragazzi. Sparano sti giovani ambiziosi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo nuovi attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
4: Raid aerei americani sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
3: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
4: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange, nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso, sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
3: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
4: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
3: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme regionale a Reggio Calabria a rassicurare i cittadini e turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi. Dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città, l'hotel è stato temporaneamente chiuso con ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASP non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lotta lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto, delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate le relative sanzioni amministrative. Infine la cronaca, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea. Per cause ancora in fase di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. 3 feriti anche un bambino, trasferito in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti è rimasto illeso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Venga da Roma, esiste un futuro luminoso, luminosità, lo schermo vascia, strada assai celoso. Poi mi è normale a dormire, sempre con l'occhio aperto, chi mi riceve tranquillo, poi mi spara.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono stati ricevuti separatamente da Donald Trump alla Casa Bianca. Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito.

0: riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina. Il petrolio sale di oltre il 3% dopo 9 attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania.
1: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
0: Un forte terremoto ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto, nell'isola meridionale giapponese di Kyushu. Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di dispersi e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
1: I corpi di 5 neonati sono stati trovati all'interno di alcune scatole di cartone in un'abitazione di Orange, nel sud della Francia. La casa appartiene ad una coppia residente nella cittadina, non lontano da Marsiglia. Gli investigatori sono arrivati alla scoperta dopo che la donna aveva partorito lunedì scorso sostenendo di non sapere di essere incinta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire quando siano avvenuti gli altri parti, le cause della morte dei neonati e le eventuali responsabilità della coppia. La procura mantiene il massimo riservo sull'inchiesta.
0: 2 detenuti sono stati giustiziati in Florida nel giro di appena 6 ore. È la prima volta da oltre 60 anni che nello Stato americano vengono eseguite 2 condanne a morte nella stessa giornata e così a breve distanza. James Aaron Duckett, 68 anni, è stato sottoposto a iniezione letale alle 12 locali. 6 ore più tardi è stato giustiziato Dominic Anthony Occhicone, di 80 anni. Le 2 esecuzioni riaccendono negli Stati Uniti il confronto politico e giudiziario sull'impiego della pena capitale.
1: Torna il caldo estremo sull'Italia con la quarta ondata di calore della stagione. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso è già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nella Siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra. Tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
0: In chiusura allo sport, calcio, comincia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti, oltre 100 feriti. Camorra e carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi. Lo sport e il calcio, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il tennis ha archiviato la appuntamento con Wimbledon, l'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92004050784.

0: e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. Ai giornalisti rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa

ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui.

abbiamo più mani.

relax, ci attende la realtà, dove la superstar è la crisi esistenziale.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Siamo arrivati puntuali più che mai al giro di boa dell'ultima settimana di luglio e dell'ultima settimana della stagione del Fizz in the Morning. Alessandro Pizzotti prende la linea dallo studio centrale. Grazie alla nostra parte tecnica, fatemi regalare un sorriso anche alla nostra regia, che grazie proprio al loro supporto, insomma siamo in onda, però sono proprio i nostri tecnici che ci fanno essere puntuali tutti i giorni in onda, quindi ringrazio loro che mettono da buoni smanettoni le mani al posto giusto, nel momento giusto. Benvenuti al Fizz in the Morning, giornata internazionale della tigre, quindi tiriamo fuori tutti gli artigli per la grinta, perché il weekend si sta avvicinando ed è dietro l'angolo. Pensate che nel 1958 veniva istituita la NASA, quindi puntiamo in alto oggi, davvero spazio, ultima frontiera, è arrivato il Fizz in the Morning. E allora, puntuali più che mai Alessandro Pizzotti oggi, non so, beh, sarà l'estate che mi fa un po' più cretino, però è così, va bene. Allora, no, mi piace la cosa di ricordare Star Trek, quanto ci mancano il capitano Kirk e il suo equipaggio, davvero. È una serie televisiva che mi è rimasta, no? Perché sono quelle serie che vedi da quando sei ragazzetto e tracciano un po' anche il percorso, se vogliamo, di quegli anni che furono e che ci raccontano anche un po' della nostra vita e dei nostri ricordi. Allora, parlando di ricordi e di vita, l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi tra poco ce li ricorderà, appunto, giorno dopo giorno, la nostra rubrica. Avremo lo spazio anche con chi? Oggi Paola Dall'Olio, chissà che cosa ci racconterà Paoletta e ci porterà sicuramente qualche notizia interessante sulla quale possiamo ragionare, no? Perché Paola fa questo, ci lancia, come si dice, il sasso e poi ci fa a noi ragionare sulla notizia. E poi ovviamente la nostra redazione che ci racconta sempre qualcosa di interessante da sapere e noi poi con la nostra voce, la mia in particolare, ve la porto al microfono. Siamo pronti per andare a buona musica, a tutta musica e a tutto Fizz.

0: Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il petrolio intanto segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia, in scia agli attacchi a sorpresa di missili dell'Iran contro una base americana in Giordania. Nella notte inoltre i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto diversi droni lanciati dall'Iraq contro i suoi impianti petroliferi nella parte orientale del paese. Clima, torna il caldo estremo sull'Italia, arrivata l'attesa e temuta quarta ondata di calore. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
2: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
0: Petrolio intanto segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia, in scia agli attacchi a sorpresa di missili dall'Iran contro una base americana in Giordania, tutti intercettati secondo il CENTCOM. WTI sale del 3,73%, $82,92 al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03% a quota 84,57. Nella notte inoltre i sistemi di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto diversi droni lanciati dall'Iraq contro i suoi impianti petroliferi nella parte orientale del paese, quanto reso noto dal Ministero della Difesa di Riyadh, che in una nota precisa come gli attacchi siano stati nuovamente lanciati da milizie sostenute dall'Iran. Arabia Saudita, si legge ancora, si riserverà il diritto di rispondere nel momento e nel luogo che riterrà opportuni. Clima, torna il caldo estremo sull'Italia.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo nel mezzo della settimana, 29 luglio, come sempre in compagnia di Ermanno Accardi. Andiamo a fare giorno dopo giorno, come dice la sigla, è il nostro almanacco. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, certo, è così, è proprio così. E un buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Oggi 29 luglio ricorre la memoria di Santa Marta, che fu discepola di Gesù, sorella di Maria e Lazzaro. La famiglia viveva nel villaggio di Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento è citata in tre occasioni: nel Vangelo di Luca, quando insieme alla sorella accolse Gesù in casa, ma mentre Marta era intenta nelle faccende domestiche, Maria si sedette ad ascoltare la parola del Signore. Marta se ne lamentò, ma egli la rimproverò dicendo: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. E le due sorelle poi mandarono a chiamare Gesù perché guarisse Lazzaro, ma quando giunse l'uomo era già morto. Gesù, rivoltosi a Marta, ne ottiene una professione di fede: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Quindi si recò al sepolcro e risuscitò Lazzaro. L'ultimo episodio poi riportato nel Vangelo di Giovanni, e si riferisce a quando Lazzaro e le sue sorelle ospitarono Gesù a cena. Marta servì a tavola, mentre durante la cena Maria cosparse i piedi di Gesù con un unguento molto prezioso e li asciugò con i propri capelli. La narrazione è anche in Matteo e in Marco, che però collocano la cena in casa di Simone il lebbroso. Insomma, sono tante le storie su Santa Marta, andatevele a leggere perché è veramente molto molto molto interessante. Accade oggi, 238, Gordiano III diviene imperatore romano. Nel 1851 Annibale De Gasperis scopre l'asteroide 15 Eunomia. 1900 l'anarchico Gaetano Bresci uccide Monza Umberto I di Savoia, re d'Italia. E nel 2004, dopo 143 anni di

0: Simone. L'Italia abolisce la leva obbligatoria. Quanto sia giusto o sbagliato, non lasciamo dire ai posteri, non tanto ai posteri, ma quanto ai posteri. 29 luglio di ogni anno, Alessandro, in molte parti del mondo si celebra la giornata mondiale della tigre, il più grande felino del nostro pianeta, che è una delle specie più a rischio. Solo 3.200 esemplari sopravvivono in natura, come sottolinea il WWF, per una popolazione ridotta del 97% rispetto a un secolo fa. Istituita, scusate, nel 2010 nel corso del vertice della tigre di San Pietroburgo in Russia, la giornata nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla preoccupante diminuzione del numero di tigri selvatiche e il pericolo concreto della loro estinzione. Quindi pensiamoci, pensiamo molto bene a questa cosa, ricordiamo soprattutto nella giornata mondiale della tigre. Bene, io mi fermo qui per oggi e vi do appuntamento domani, caro Alessandro, lo do anche ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire appunto domani mattina. Ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Fitz in the morning.

0: Continuiamo in bellezza i nostri collegamenti insieme alla nostra Paola Dall'Oglio, eccola qua collegata con noi da Torino. Buongiorno Paola, ben trovata.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Con i piedi quasi praticamente sulla sabbia, esatto, perché Paola non vede l'ora di partire per le vacanze e oggi ci parli proprio di spiagge, tra l'altro.
1: Allora sì, ma mi ha colpito perché è uscita l'annuale classifica delle, diciamo, best destination, European best destination di mare del 2026. E questa è una, quindi la classifica delle migliori, diciamo, posti per fare mare, che si basa secondo ovviamente la pulizia, la qualità dell'acqua, valore paesaggistico, accessibilità, servizi e anche il gradimento dei viaggiatori. Ovviamente ci sono delle mete che uno ci si può aspettare, adesso ve lo dico, ma mi ha stupito primo che non c'è la Sardegna, non compare in nessun modo, e secondo che non so se in quarto o sesto posto compare un piccolo borgo della Liguria nel testo europeo. Mi ha stupito, quindi chi si sente sfigato a fare l'agosto in Liguria, wow
0: davvero, insomma,
1: ovviamente. Allora, dunque, la prima posizione in assoluto e ce l'ha il Portogallo con l'Algarve occidentale, quindi non posti veramente da balneazione ma con spiagge stupende, enormi, con natura selvaggissima, più da passeggiate e trekking o da surf che da bagno come noi intendiamo noi italiani. Comunque, poi in realtà, a parte questa prima posizione, a farla da regina assoluta della classifica è, indovina quale, che paese? Beh, facile.
0: Vabbè, dai.
1: La Grecia. La Grecia arraffa tutta, praticamente copre quasi tutta la classifica, con la spiaggia rosa a Creta di Elafonisi, che è super vincente, ma poi abbiamo Antipatros, Cefalonia, Corfù, ma in generale la Grecia è amatissima perché ti dà il paesino, la cultura, il paesino incontaminato, insomma è un mare stupendo, non sono sovraccariche di persone perché hanno comunque le isole piccole, disponibilità limitate, e quindi ci siamo. Sale l'Elofoten, quindi sempre un concetto, le isole, sempre un concetto non più di mare come lo intendiamo noi, di stare le ore in spiaggia a prendere il sole, ma l'Elofoten hanno la montagna dietro e quindi parliamo sempre di un altro tipo di mare. E poi a questo quarto, se adesso non mi ricordo bene, abbiamo un piccolo borgo marinaro nella riviera di Levante, vicino a Genova, che si chiama, nel Golfo Paradiso, che si chiama Bogliasco. Mai sentito? Ed eccoci qua.
0: Ma fantastica questa cosa.
1: Ma tu lo conoscevi?
0: No.
1: È un borgo stupendo, con una spiaggia stupenda.
0: Vedi. Sì.
1: E vabbè, che dire, viva la Liguria.
0: Ma viva la Liguria davvero, insomma, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio che ci ha portato davvero, insomma, alla scoperta di cose nuove e belle per un'estate 2026 al massimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Ale.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fits in the Morning.
2: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, laffe,

0: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere all'interno del Fitz in the Morning, state ascoltando la vostra radio preferita. Oggi apriamo una finestra su una realtà che sembra uscita da un episodio di Black Mirror, ma è che è terribilmente vera. Avete presente quelle case di periferia apparentemente normali, ma con le finestre sempre sigillate e le tende perennemente chiuse? In Cina, molto spesso, dietro quei vetri, non vive nessuno, o meglio, non vive nessuno di vivo. Sembra incredibile, ma negli ultimi anni è esplosa la moda dei cimiteri in condominio. Il motivo? Un paradosso economico clamoroso. Da un lato i prezzi delle tombe nei cimiteri tradizionali sono arrivati alle stelle, si parla di cifre che superano i 25.000 euro. Dall'altro la bolla immobiliare ha fatto crollare il valore degli appartamenti in periferia. Risultato? Molte famiglie hanno capito che comprare un bilocale fuori città costa meno che affittare un loculo al cimitero. E c'è di più. Una tomba in Cina si affitta solo per 20 anni, mentre una casa resta praticamente tua per ben 70 anni. La convenienza purtroppo non guarda in faccia a nessuno. La situazione è diventata così comune che il governo cinese ha dovuto prendere dei provvedimenti drastici. E durante la festa, quella dedicata alla pulizia delle tombe, è arrivato il divieto assoluto di usare abitazioni residenziali esclusivamente per conservare le ceneri. Immaginate lo shock dei vicini di casa che, pensando di avere una giovane coppia accanto, si ritrova invece un altare funebre collettivo. Morire in Cina è diventato un lusso, le spese funerarie sono le seconde più alte al mondo dopo il Giappone e costano mediamente metà dello stipendio annuale di un lavoratore. Per questo Pechino sta spingendo forte sulle sepolture ecologiche. Perché insomma pagare cifre folli per un loculo, dice il governo? Meglio spargere le ceneri in mare, costa meno, fa bene all'ambiente ed evita di trasformare i palazzi in cimiteri verticali. Certamente una notizia che fa riflettere su quanto l'economia possa influenzare anche i nostri momenti più intimi e sacri. E voi preferireste un addio tradizionale o una scelta più green e libera, come il mare, il lago, la montagna? Raccontatecelo mentre finiamo un buon caffè. Restate con noi perché la musica del Fitz in the Morning continua.
1: Se quelqu'un nous arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Si on nous met à terre, on rebondira. Et si on a des rêves, on les brandira. Faut le dire, puis le faire, suffit pas d'y croire. Suffit pas d'y croire, suffit

Chiudiamo lo spazio di questo mercoledì del mattino per quanto riguarda il Fizz in the Morning. Ovviamente adesso lasciamo la palla ai nostri altri colleghi, speaker e conduttori. Torneremo invece domani per vivere insieme un bel giovedì in compagnia di Armando Accardi, il nostro almanacco del giorno, e l'ultima tappa di questo bellissimo viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi, Mille un Italia. Tutta da scoprire, è davvero un paese meraviglioso quello che popoliamo. Un abbraccio di cuore da parte mia, a voi invece la linea ora alla regia e una buona musica, una buona giornata.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq. In Florida, 2 condanni a morte nel giro di 6 ore, la prima volta da oltre 60 anni. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualunga della 16. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio,

invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti e le forze armate saudite hanno condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo-iraniani. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva incaricato di attaccare le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite. Il servizio della redazione.
3: Raid aerei americani e sauditi in Iraq avrebbero provocato diversi morti e feriti, lo denuncia la forza di mobilitazione popolare, ex coalizione paramilitare oggi integrata nell'esercito iracheno. Secondo la PMF, gli attacchi hanno colpito sedi ufficiali in diverse regioni del paese, causando anche danni a edifici e proprietà. Alcune delle formazioni che compongono il gruppo mantengono legami con l'Iran e continuano ad operare con una certa autonomia. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane annunciano di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, le imbarcazioni avrebbero ignorato gli avvertimenti e seguito una rotta definita pericolosa e illegale.
2: 2 condanne a morte nel giro di 6 ore, per la prima volta da oltre 60 anni, 2 detenuti.

0: stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Anthony Occhione, 80 anni, ucciso poco dopo alle 18. Entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio delle fortissime scosse di terremoto che hanno colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
1: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
0: Ieri a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la commemorazione delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 28 luglio del 2013, quando un autobus turistico precipitò dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Le vittime tornavano a Pozzuoli, dove risiedevano dopo una gita di alcuni giorni nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. Nel pomeriggio sono state ricordate davanti al monumento eretto ai piedi del viadotto dai sindaci di Monteforte Irpino, Fabio Siriccio, e dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. La sentenza per quella strage è stata consegnata nell'aprile dell'anno scorso dai giudici della Corte di Cassazione. 9 condanne, a partire da quella 6 anni di reclusione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che in primo grado nel processo di Avellino era stato assolto, e altri 6 ex dirigenti della società. A Padova la polizia ha bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto 2 persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano, il quale nell'uscire da un negozio senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne. Una notizia di sport: in chiusura della prima giornata del mondiale di scherma di Hong Kong dedicata alle prove a squadre, l'Italia conquista altri 2 ori e allunga ancora in vetta al medagliere per nazioni. Sul podio più alto salgono i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada. Il quartetto dei fiorettisti, formato da Guilame Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, bissa così il titolo mondiale di Tbilisi dopo aver superato in sequenza la Malesia, il Brasile, l'Egitto, e in semifinale il Giappone. I ragazzi di Simone Vanni l'hanno spuntata in finale al Cardio Palma contro i padroni di casa di Hong Kong. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: le 12 e 5 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 29 luglio, siamo arrivati al grande giro di boa di questa settimana e il traguardo di agosto è ormai veramente ad un passo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti a bordo di Estatissima, il programma che trasforma il vostro mercoledì in un evento indimenticabile. C'è un'elettricità pazzesca nell'aria, la sento vibrare attraverso i vostri messaggi che arrivano qui alla nostra redazione a velocità incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp della radio. Siete in tantissimi, siete bellissimi e avete una voglia matta di musica, lo so. E noi siamo qui proprio per questo, per essere la vostra colonna sonora ideale in questa giornata piena d'estate. Se sentite, la stanchezza farsi avanti, non preoccupatevi, perché ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Abbiamo preparato una sequenza di hit che vi faranno ricaricare le batterie in un baleno. Intanto ricordo anche, chiaramente, i nostri collegamenti speciali agli ospiti che tra poco andranno ad animare, no? La nostra radio di servizio. Ci sarà il professor Ugo Elmore, direttore del programma strategico di chirurgia oncologica e mini-invasiva dell'apparato digerente del peritoneo presso l'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Parleremo insieme a lui di reflusso e quindi anche che cosa magari evitare durante questa stagione calda. Lo spazio poi con la cucina, con quelle che sono le ricette dell'estate. Avremo con noi un cuoco italiano d'eccezione, con noi ci sarà Fabio Zago. E subito dopo eventi, appuntamenti, musica, teatro, cinema con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Pronti per partire? Davvero? Aprite le finestre, eh? Alzate il volume e fate sapere a tutto il mondo che l'estate di Estatissima è qui per restare. Partiamo subito a tutta forza.

0: Inizia oggi ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones. Si muovono anche Milan e Juventus. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellini arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio. Il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Scherma nella prima giornata dedicata alle proprie squadre del Mondiale di Hong Kong. L'Italia conquista altri 2 ore. E allunga ancora in vetta il medagliere per nazioni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
4: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
0: Il calciomercato in casa Inter si sta per ufficializzare l'ingaggio di John Stones, l'esperto ex giocatore del Manchester City, che ha parametro zero in queste ore a Milano per rafforzare la difesa in attesa che ci siano passi avanti sul fronte Romero, il vero obiettivo del club nerazzurro. Che però non sarà facile strappare al Tottenham. Uno dei movimenti di giornata è quello che riguarda il francese Sankoum Diawara, prelevato dal Troyes per rafforzare la difesa del Milan. È diventato ufficialmente il terzo acquisto del club rossonero dopo Gonzalo Ramos e Mario Ghila. Dall'Australia arrivano voci sulla situazione di Rafa Leao con il tecnico Amorim, che lo considera arruolato, ma continuano le offerte da parte dei club turchi per portarlo in Super League. Al momento però lontane dal soddisfare le richieste del giocatore e anche del club milanese. La Juventus ha intanto annunciato la cessione di Luis Openda, attaccante belga, si trasferisce al Lione. La formula dell'operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, come specifica il club bianconero, che intanto si sarebbe inserito nell'asta per accaparrarsi l'attaccante bosniaco Kerim Alaibegovic, di proprietà del Bayer Leverkusen. Ma che solo in Italia interessa anche a Napoli, Atalanta, oltre alla Roma, che però ha appena portato a casa un bel colpo come quello di Santiago Castro. Nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino arriva l'epilogo della crisi del Brescia Calcio e il tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società, sancendone il fallimento e chiudendo definitivamente la vicenda del club che, fondato nel 1911, ha scritto pagine importanti del calcio italiano con campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni, Alessandro Altobelli. La sentenza rappresenta l'ultimo atto di una crisi precipitata negli ultimi 18 mesi. Il tennis ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto in modo da essere pronto per i US Open di fine mese. Intanto però si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si era esposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobol giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Scherma la penultima giornata dei mondiali.

0: concorso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa. L'ultima stoccata, la squadra di sciabola femminile è stata un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41 al minuto supplementare. Il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 oro e 4 bronzi. Ieri, nella prima giornata dedicata alle prove a squadre, l'Italia aveva conquistato altri 2 ori. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: All'interno di Estatissima i nostri collegamenti insieme alla medicina, alla scienza. Quante volte, no, diciamolo, dopo un pasto un po' troppo abbondante o una cena fuori tra gli amici, che capitano spesso durante la nostra bella estate, abbiamo avvertito quel fastidioso bruciore che risale verso la gola. Spesso lo liquidiamo come una semplice acidità, ma quando il disturbo diventa frequente parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo. Non si tratta solo di un disagio passeggero, se trascurato il reflusso può avere delle conseguenze serie. Per capire come gestirlo, quali stili di vita adottare e quando è il caso di preoccuparsi, abbiamo chiesto aiuto e lo abbiamo qui con noi il professor Ugo Elmore, chirurgo di fama internazionale presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, benvenuto.
1: Grazie molto dell'ospitalità.
0: Allora Ugo, usiamo spesso il termine reflusso, ma cosa accade tecnicamente nel nostro corpo? È vero che c'è una valvola che smette di funzionare?
1: Sì, partiamo dal presupposto che un reflusso, quando avviene in poche occasioni, è praticamente una situazione fisiologica, non va interpretata come una malattia. Tutti abbiamo avuto nella vita esperienze di episodi di reflusso. Quando invece la valvola che è collocata tra l'esofago e lo stomaco, che è lo sfintere esofageo inferiore, smette di funzionare in maniera adeguata, il reflusso diventa patologico. A quel punto gli episodi diventano sempre più frequenti e spesso e volentieri importanti, condizionando una sintomatologia che il paziente accusa molto fastidiosa, che condiziona la qualità della vita.
0: Ugo, a volte il reflusso si traveste da qualcos'altro, no? Oltre al classico bruciore dietro lo sterno, quali sono i segnali insospettabili? Penso alla tosse o alla raucedine, no? Che dovrebbero farci accendere un campanello d'allarme.
1: Assolutamente sì. Quando il reflusso è un reflusso patologico e si instaura quindi una situazione che va considerata come una malattia da reflusso, gli episodi si susseguono molto ravvicinati, ma subentrano anche dei sintomi un po' diversi che il semplice bruciore. Si provocano situazioni per cui frequentemente si ha abbassamento della voce, quindi raucedine, quindi colpi di tosse, tosse prolungata nel tempo. Tutte queste cose insieme al reflusso devono far allertare il paziente e instaurare, pensare di fare dei controlli rivolgendosi a degli specialisti del settore.
0: Allora, abbuffate e stili di vita, penso per esempio a questa estate, no? Dove ci concediamo alle cene con gli amici e quant'altro. Ecco, chiedo a te quali sono le tre regole d'oro da seguire subito dopo i pasti per evitare che il contenuto dello stomaco risalga.
1: Le regole essenziali sono innanzitutto fare in modo di adattarsi ad un regime dietetico controllato, non esagerare, le abbuffate non fanno assolutamente bene, lo stile di vita alimentare è alla base di uno stile di vita sano che ci consente in qualche modo di controllare questo tipo di episodi. È ovvio che poi la situazione per la quale ce lo strappa la regola si verifica sempre ed è comprensibile. Bisogna però evitare in assoluto di andare a letto poche ore subito dopo un pasto abbondante, evitare di associare a questo l'assunzione di alcolici o quantomeno ridurre il più possibile, e il fumo di sigaretta è una delle cose che assolutamente per mille motivi dovrebbe essere abolito, ma deve essere evitato in associazione a situazioni come quelle che ci siamo dette, perché peggiorano la tenuta di quello sfintere esofageo che, laddove viene ad essere alterato nella sua funzionalità, provoca il reflusso.
0: E parliamo appunto di reflusso perché quando i farmaci, Ugo, non bastano più o non si vogliono assumere per tutta la vita, entra in gioco qui la chirurgia. In cosa consiste l'intervento mini-invasivo e chi è il candidato ideale per questa soluzione?
1: Il candidato ideale è il paziente che non ha più un controllo adeguato della sintomatologia con i farmaci. Quando l'esofago viene esposto per lungo tempo a reflusso, va incontro a quella che è un'esofagite da reflusso. L'esofagite da reflusso si controlla nella fase preliminare con i farmaci, ma quando i farmaci non sono più adeguati per mantenere il controllo della sintomatologia o quando in qualche modo il dosaggio da assumere di questi farmaci è estremamente alto, quello è il momento di fare degli approfondimenti diagnostici. L'intervento chirurgico è un intervento chirurgico ben tollerato, una chirurgia mini invasiva, che permette di ricreare una zona, uno sfintere di alta pressione a livello della giunzione esofagogastrica. Si utilizza lo stomaco del paziente, non si usano protesi, che viene messo a tarpa intorno alla giunzione esofagogastrica. Questo ricrea, permette di ricreare lo sfintere esofageo, quindi migliorare la tenuta dello sfintere ed evitare gli episodi di reflusso.
0: Noi ringraziamo il professor Ugo Elmore per essere stato con noi, chirurgo, lo ricordo, di fama internazionale all'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, è stato un piacere, ti auguriamo una buona estate, così come a tutto il tuo staff.
1: Grazie, è sempre un piacere stare con voi, grazie mille, buona giornata.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, rientriamo in studio, siamo qua all'interno della nostra estatissima, pronta a mordere ancora una volta l'estate. Siamo io, Fabio Zago, e il nostro pubblico ad ascoltare un'altra bella ricetta insieme. Fabio, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Ale, grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori che hanno piacere di sentirci raccontare ricette sempre estive, cioè fresche e fresche anche da fare, dico io.
0: Questa volta invece parliamo di un dolce, Fabio, insieme a te.
1: Sì, finalmente, non è esattamente la mia passione, lo confesso, ma insomma ora che c'è un po' di anni mi piace sempre finire con un dolcino, non so, si torna bambini, credo. Ecco.
0: E allora, presentiamo la cheesecake ai lamponi.
1: Sì, direi che è una cheesecake classica, ma è senza cottura, perché la cheesecake ha due versioni, quella crudo, chiamo così, e quella cotto newyorkese. Questa è cruda, ma non è esattamente una cheesecake, perché l'abbiamo ancora più semplificata e ridotta nei suoi passaggi. Intanto i biscotti, quelli secchi classici che non cito, per 4 persone ci servono 80 grammi di questi biscotti, frullati dentro un robot, insomma tritati finissimi a polvere, e poi si aggiunge un 20 grammi di burro fuso e un pizzichino di sale. Questo biscotto fa da base. Io vi propongo di farlo individuale nei bicchieri, quindi un bicchiere tipo tumbler basso, e questo biscotto frullato con un po' di burro fuso, un pizzico di sale, sul fondo a formare una base di 1 centimetro, in 4 ovviamente bicchieri, perché stiamo parlando di 4 porzioni. Su questa base di biscotto poi metteremo circa 250 grammi di formaggio cremoso. Possiamo mescolare, non so, 150 di ricotta e 150 di mascarpone, tutto robiola. In questo formaggio mettiamo un cucchiaio di zucchero e ci grattiamo dentro, se ne abbiamo la possibilità, dei semi di vaniglia. La vaniglia va incisa per il lungo e scavata al suo interno. Diciamo che i semi di mezza bacca bastano per profumare il nostro formaggio. Ne otteniamo una crema che, con l'aiuto della tasca o al cucchiaio, come siete più comodi, appoggiamo alla base di biscotto. Quindi base di biscotto, suddividiamo questa crema nei 4 bicchieri. Poi ci servono, diciamo, un po' di lamponi, questo è alla vostra buona volontà. Io direi minimo almeno 2 cestini di lamponi, ma se ne servite di più è meglio. Questi lamponi, così, possibilmente spruzzati con alcol buon gusto, ma se non lo avete, li lavate e li asciugate all'ultimo minuto, mi raccomando, se no si inzuppano di acqua. Questi lamponi li appoggiamo sopra il biscotto e sopra il formaggio. Il dolce è finito, non abbiamo acceso il fornello, perfetto.
0: Fantastico davvero, insomma, un'altra volta un piatto fresco, ma soprattutto un dolce per chiudere in bellezza con tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato fino a qui. Grazie a Fabio Zago e buona estate.
1: Grazie a te e buona estate a tutti gli ascoltatori.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo come sempre il piacere di ospitare, come tutti i mercoledì, Onde d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Ben trovato, grazie.
0: Allora, partiamo con una bella carrellata di eventi e appuntamenti dall'Emilia Romagna.
1: Dalla Romagna, esattamente da Bologna, dove è aperta fino al 2 agosto a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01, The School of Bristol 1983-2005, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con la curatela scientifica di Giovanni Argan. Oltre 300 le opere esposte, volte a ricostruire il periodo fra il 1983 e il 2005 e le atmosfere della città di Bristol.
0: Ci spostiamo ora in Puglia.
1: Esattamente a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il 52esimo Festival della Valle d'Itria. Non solo Piano Lab, è quindi pianisti in concerto nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Martina Franca, animano fino al 2 agosto il 52esimo Festival della Valle d'Itria, dal tema mediterraneo, quello del mito crocevia di culture, mare che accoglie, come sottolinea la direttrice artistica Silvia Colasanti, ma soprattutto l'esecuzione in prima mondiale a Palazzo Ducale dell'opera Comique Carmen di Georges Bizet, nella partitura originale del 1874, a cura dell'orchestra e coro del Teatro Pretuzzelli di Bari, diretti da Fabio Luisi, direttore musicale del festival, e del coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, con regia, scene e costumi di Dennis Griff. Il cast è composto da Dennis Uzun, Carmen, Natalia Attanasi, nel ruolo di Micaela, Matteo Lippi e Don José e Alessandro Longo e Scamiglio. Ultima replica il 2 agosto. I concerti del Sorbetto presentano l'1 agosto nel chiostro di San Domenico pari dello sacco al violino, in l'altro Stravinsky, musiche di Stravinsky, Petrassi, Paganini, Kurtag e Isaie.
0: Andiamo ora direttamente in Toscana.
1: In Toscana, e precisamente a Fiesole, in provincia di Firenze, per la 79esima estate fiesolana, nello splendido scenario del Teatro Romano, nell'ambito del progetto I racconti del mare, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, il 30 luglio Ecuba di Euripide, con Arianna Scommegna, Gianluigi Fogace, Mario Incudine, nel ruolo del Corifeo, regia di Sergio Maifredi, ideatore del progetto. Lo spettacolo sarà al Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, l'1 e il 2 agosto, nell'ambito del Segesta Teatro Festival 2026.
0: Chiudiamo con la Sicilia.
1: Sì, a Siracusa, nell'ambito della 61esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, la Fondazione Inda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presenta al Teatro Greco Sotto il cielo degli dei, custodire nel fuoco senza adorarne le ceneri, mostra immersiva che grazie all'intelligenza artificiale permetterà ai visitatori del Parco Archeologico della Neapolis di compiere un viaggio nel tempo attraverso la storia delle rappresentazioni classiche. Poi a Palazzo Greco, dove è aperta al pubblico la mostra multimediale Orestia secondo la ripresa delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infine, fino al 31 dicembre, la Fondazione Inda e l'Orfeo Palace Hotel Sicily Autograph daranno vita a incontri con registi e attori e a performance degli allievi e delle allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Inoltre allestita nelle sale dell'Orfeo Palace Hotel una mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa.
0: E noi ringraziamo anche per questo appuntamento la nostra Elisabetta Dente, che torna mercoledì prossimo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie.

Siamo praticamente in quest'ultima settimana di luglio, questo è il giro di boa con tanta voglia di mare, per esempio per noi che stiamo da questa parte del microfono, no? Ma sapevate che le nuvole non fermano i raggi ultravioletti più pericolosi? Proteggetevi sempre con le creme solari, anche quando il cielo sembra volervi dare tregua, perché i raggetti ultravioletti filtrano lo stesso. Andate sul nostro sito estatissima.it anche per riascoltare, perché no, i consigli del dermatologo che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere sempre così numerosi e attivi durante la nostra trasmissione. A domani per un'altra bella puntata di grandi successi e informazione sempre di qualità.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

come mai nessun ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piangono.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua radio.
4: L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita a sangue in strada in piena notte da un gruppo di minori. E poi l'economia, tra poco.

0: Signal.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, e quanto si legge sul sito di Reuters, che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare di diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione.
3: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
2: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Veniamo in Italia adesso. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Lo scrive sui social Beppe Grillo, lanciando un post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. A Casette Verdini di Pollenza, in provincia di Macerata, una 65enne è stata aggredita in strada in piena notte da un gruppo di minori. La donna era scesa di casa per redarguire i ragazzini che l'avevano minacciata dopo le sue richieste di far smettere di fare rumore con i motorini. Un'aggressione violenta, quella subita, 7 costole fratturate, un polmone perforato e il referto del pronto soccorso. Una notizia di economia in chiusura: Eni archivia il primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025, mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 2,333 miliardi, in crescita del 106%. Lo rende noto il gruppo energetico, rilevando progressi eccellenti del secondo trimestre che rafforzano le previsioni per l'anno. L'utile netto del semestre è stato di 4,390 miliardi, più 156%, e nel secondo trimestre è di 3,319 miliardi, con una variazione di più 511%. Abbiamo terminato, dopo.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme legionella a Reggio Calabria, a rassicurare cittadini e turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi, dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città. L'hotel è stato temporaneamente chiuso con ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASP non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto, delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

quadrati, siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce fra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione?

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: E di nuovo allerta per il caldo estremo, nuova andata di calore, la quarta della stagione da oggi almeno fino a domenica sull'Italia. Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore, per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la nuova allerta per il caldo estremo, nuova ondata di calore, la quarta della stagione, da oggi almeno fino a domenica sull'Italia, il servizio della redazione.
2: Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, oggi sono 10 le città con bollino arancione, mentre domani saliranno a 16. Campobasso già indicata con bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Nel siracusano un bracciante è morto mentre lavorava all'interno di una serra, tra le ipotesi c'è quella di un malore provocato dall'afa. In Sicilia resta contemporaneamente attiva un'allerta gialla per temporali e maltempo.
1: Dall'estero due condanne a morte nel giro di 6 ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aaron Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, le 18 in Italia di ieri, 28 luglio, e Dominic Antonio Chiccone, 80enne, ucciso poco dopo alle 18, a entrambi è stata somministrata un'iniezione letale. Continua a salire il bilancio del fortissimo terremoto che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio parla di vittime, decine di disperse e centinaia di feriti. Circa 300.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei dispersi e nella verifica della stabilità degli edifici. A Kashima, un centro commerciale è parzialmente crollato dopo un'esplosione avvenuta in seguito alla scossa. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza per il rischio di nuovi cedimenti e scosse di assestamento.
1: Di nuovo in Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir, una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Utiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Utiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura scherma: la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Si va.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. E quanto si legge sul sito di Reuters, che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo, l'acquisto del valore di 60-70 milioni di dollari rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele. Intanto almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle forze di mobilitazione popolare in diverse province, con l'attacco più letale nella provincia di Ninive, segnalati feriti anche in altre province. Ieri a Washington Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Il servizio della redazione

0: Il governo americano definisce entrambi gli incontri positivi e produttivi. Il premier israeliano parla di un colloquio eccellente e conferma il pieno allineamento con Washington sull'Iran. Non vogliamo che il regime di Teheran abbia armi nucleari. Netanyahu afferma che l'obiettivo comune potrà essere raggiunto attraverso la diplomazia o con altri mezzi e descrive l'alleanza tra Stati Uniti e Israele come un muro di granito. Zelensky riferisce invece di aver discusso con Trump della possibilità di produrre intercettori Patriot su licenza e delle iniziative diplomatiche per la guerra in Ucraina.
1: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. I servizi di sicurezza hanno reso noto inoltre che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. In Italia, calma, equilibrio e spirito di sacrificio, e questo è il messaggio che Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della Questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare, come fatto in Val di Susa, vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia al pilastro, subito dopo l'incontro a sorpresa con la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita, ora siamo più fiduciose. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo gli inquirenti, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo, sua specifica richiesta. Una notizia di sport in chiusura scherma: la penultima giornata dei mondiali in corso a Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata. La squadra di sciabola femminile è stata ad un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41. Al minuto supplementare, il primo giorno che l'Italia ha chiuso senza podi, ma gli azzurri restano comunque saldamente in testa al medagliere per nazionali, con 7 medaglie, di cui 3 d'oro e 4 di bronzo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: amico, so quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
9: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
12: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
13: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
9: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
14: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
15: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me,

0: altro che l'uso.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

این شیبریه، هایده هایده این شیبریه. Sono albanese, se al posto della pizza preferisci il burek. Se tu mangi le fasole poi decolli una Mac. Se prendi 500 al mese pure hai Mercedes. Se in un giorno arrivi a bere anche 300 caffè.

Radio Voce Amica.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a

0: se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Firmato nuovo contratto della sanità, aumenti medi di 209 euro lordi al mese che salgono a 240 per gli infermieri. Dal 30 luglio la carta d'identità rinnovata degli over 70 avrà validità illimitata. Tragedia sul lavoro nel Brindisino, imprenditore muore travolto dalle macerie dopo aver messo in salvo il figlio. 12 indagati per gli scontri di Bologna seguiti alla morte di Fakir. Donald Trump minaccia una dura risposta contro l'Iran, mentre gli Houthi progettano pedaggi nel Mar Rosso. Controlli sui benzinai che non hanno applicato lo sconto sul gasolio. Nello sport l'Europa si oppone al piano commerciale della FIFA per i mondiali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
2: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR è successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
1: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Del Rico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
2: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abder Rahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il ventenne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che i raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad, nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
2: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:31.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 29 luglio, siamo arrivati al grande giro di boa di questa settimana e il traguardo di agosto è ormai veramente ad un passo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti a bordo di Estatissima, il programma che trasforma il vostro mercoledì in un evento indimenticabile. C'è un'elettricità pazzesca nell'aria, la sento vibrare attraverso i vostri messaggi che arrivano qui alla nostra redazione a velocità incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp della radio. Siete in tantissimi, siete bellissimi e avete una voglia matta di musica, lo so. E noi siamo qui proprio per questo, per essere la vostra colonna sonora ideale in questa giornata piena d'estate. Se sentite, la stanchezza farsi avanti, non preoccupatevi perché ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Abbiamo preparato una sequenza di hit che vi faranno ricaricare le batterie in un baleno. Intanto ricordo anche, chiaramente, i nostri collegamenti speciali agli ospiti che tra poco andranno ad animare, no? La nostra radio di servizio. Ci sarà il professor Ugo Elmore, direttore del programma strategico di chirurgia oncologica e mini-invasiva dell'apparato digerente del peritoneo presso l'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Parleremo insieme a lui di reflusso e quindi anche che cosa magari evitare durante questa stagione calda. Lo spazio poi con la cucina, con quelle che sono le ricette dell'estate. Avremo con noi un cuoco italiano d'eccezione, con noi ci sarà Fabio Zago. E subito dopo eventi, appuntamenti, musica, teatro, cinema, con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Pronti per partire? Davvero? Aprite le finestre, alzate il volume e fate sapere a tutto il mondo che l'estate di Estatissima è qui per restare. Partiamo subito a tutta forza.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno di Estetissima i nostri collegamenti insieme alla medicina, alla scienza. Quante volte, no, diciamolo, dopo un pasto un po' troppo abbondante o una cena fuori tra gli amici, che capitano spesso durante la nostra bella estate, abbiamo avvertito quel fastidioso bruciore che risale verso la gola. Spesso lo liquidiamo come una semplice acidità. Ma quando il disturbo diventa frequente, parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo. Non si tratta solo di un disagio passeggero, eh? Se trascurato il reflusso può avere delle conseguenze serie. Per capire come gestirlo, quali stili di vita adottare e quando è il caso di preoccuparsi, abbiamo chiesto aiuto e lo abbiamo qui con noi, il professor Ugo Elmore, chirurgo di fama internazionale presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, benvenuto.
1: Grazie molto dell'ospitalità.
0: Allora Ugo, usiamo spesso il termine reflusso, ma cosa accade tecnicamente nel nostro corpo? È vero che c'è una valvola che smette di funzionare?
1: Sì, partiamo dal presupposto che un reflusso, quando avviene in poche occasioni, è praticamente una situazione fisiologica, non va interpretata come una malattia. Tutti abbiamo avuto nella vita esperienze di episodi di reflusso. Quando invece la valvola che è collocata tra l'esofago e lo stomaco, che è lo sfintere esofageo inferiore, smette di funzionare in maniera adeguata, il reflusso diventa patologico. A quel punto gli episodi diventano sempre più frequenti e spesso e volentieri importanti, condizionando una sintomatologia che il paziente accusa molto fastidiosa, che condiziona la qualità della vita.
0: Ugo, a volte il reflusso si traveste da qualcos'altro, no? Oltre al classico bruciore dietro lo sterno, quali sono i segnali insospettabili? Penso alla tosse o alla raucedine, no? Che dovrebbero farci accendere un campanello d'allarme.
1: Assolutamente sì. Quando il reflusso è un reflusso patologico e si instaura quindi una situazione che va considerata come una malattia da reflusso, gli episodi si susseguono molto ravvicinati, ma subentrano anche dei sintomi un po' diversi che il semplice bruciore. Si provocano situazioni per cui frequentemente si ha abbassamento della voce, quindi rauchedine, quindi colpi di tosse, tosse prolungata nel tempo. Tutte queste cose insieme al reflusso devono far allertare il paziente e instaurare, pensare di fare dei controlli rivolgendosi a degli specialisti del settore.
0: Allora, abbuffate e stili di vita, penso per esempio a questa estate, no? Dove ci concediamo alle cene con gli amici e quant'altro. Ecco, chiedo a te, quali sono le tre regole d'oro da seguire subito dopo i pasti per evitare che il contenuto dello stomaco risalga?
1: Le regole essenziali sono innanzitutto fare in modo di adattarsi ad un regime dietetico controllato, non esagerare, le abbuffate non fanno assolutamente bene, lo stile di vita alimentare è alla base di uno stile di vita sano che ci consente in qualche modo di controllare questo tipo di episodi. È ovvio che poi la situazione per la quale ce lo strappa la regola si verifica sempre ed è comprensibile. Bisogna però evitare in assoluto di andare a letto poche ore subito dopo un pasto abbondante, evitare di associare a questo l'assunzione di alcolici o quantomeno ridurre il più possibile, e il fumo di sigaretta è una delle cose che assolutamente per mille motivi dovrebbe essere abolito, ma deve essere evitato in associazione a situazioni come quelle che ci siamo dette, perché peggiorano la tenuta di quello sfintere esofageo che, laddove viene ad essere alterato nella sua funzionalità, provoca il reflusso.
0: E parliamo appunto di reflusso perché quando i farmaci, Ugo, non bastano più o non si vogliono assumere per tutta la vita, entra in gioco qui la chirurgia. In cosa consiste l'intervento mini-invasivo e chi è il candidato ideale per questa soluzione?
1: Il candidato ideale è il paziente che non ha più un controllo adeguato della sintomatologia con i farmaci. Quando l'esofago viene esposto per lungo tempo al reflusso, va incontro a quella che è un'esofagite da reflusso. L'esofagite da reflusso si controlla nella fase preliminare con i farmaci, ma quando i farmaci non sono più adeguati per mantenere il controllo della sintomatologia, o quando in qualche modo il dosaggio da assumere di questi farmaci è estremamente alto, quello è il momento di fare degli approfondimenti diagnostici. Intervento chirurgico è un intervento chirurgico ben tollerato, una chirurgia mini invasiva, che permette di ricreare una zona, uno sfintere di alta pressione a livello della giunzione esofagogastrica. Si utilizza lo stomaco del paziente, non si usano protesi, che viene messo a tarpa intorno alla giunzione esofagogastrica. Questo ricrea, permette di ricreare lo sfintere esofageo, quindi migliorare la tenuta dello sfintere ed evitare gli episodi di reflusso.
0: Noi ringraziamo il professor Ugo Elmore per essere stato con noi, chirurgo, lo ricordo, di fama internazionale all'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, è stato un piacere, ti auguriamo una buona estate, così come a tutto il tuo staff.
1: Grazie, è sempre un piacere stare con voi, grazie mille, buona giornata.

0: Firmato il nuovo contratto della sanità, aumenti medi di 209 euro lordi al mese, che salgono a 240 per gli infermieri. Dal 30 luglio la carta d'identità rinnovata degli over 70 avrà validità illimitata. Tragedia sul lavoro nel Brindisino, un imprenditore muore travolto dalle macerie dopo aver messo in salvo il figlio. 12 indagati per gli scontri di Bologna, seguiti alla morte di Fakir. Donald Trump minaccia una dura risposta contro l'Iran, mentre gli Houthi progettano pedaggi nel Mar Rosso. Controlli sui benzinai che non hanno applicato lo sconto sul gasolio. Nello sport, l'Europa si oppone al piano commerciale della FIFA per i mondiali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa interessa oltre 592.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tre infermieri, personale tecnico e amministrativo, addetti alla riabilitazione, alla prevenzione e servizi di supporto. L'aumento medio a regime sarà di 209 euro lordi al mese, con un incremento che raggiungerà 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati, in media 1.226 euro per il comparto e 2.300 euro per il personale infermieristico. Aumenta di 100 euro anche l'indennità per chi lavora nei pronto soccorso. L'accordo dovrà ora ottenere la certificazione economico-finanziaria prima della firma definitiva.
4: Dal 30 luglio cambia la durata della carta d'identità per gli anziani. Chi avrà compiuto 70 anni al momento della richiesta di rinnovo riceverà un documento con validità illimitata. La nuova disposizione era stata inserita nel decreto PNRR e successivamente convertita in legge. La norma però non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica valida dovrà attendere la sua naturale scadenza prima di poter ottenere il nuovo documento senza limiti temporali. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre i disagi e alleggerire il lavoro degli uffici comunali.
0: La cronaca ha capito che una tettoia stava per crollare e ha avvertito il figlio, riuscendo a metterlo in salvo. Subito dopo è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio De Enrico, imprenditore edile di 66 anni in un cantiere di Mesagne, in provincia di Brindisi. Il figlio di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del cedimento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
4: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti il 20 luglio. I disordini erano scoppiati durante una protesta per la morte di Abder Rahim Fakir, di 42 anni, deceduto il giorno precedente durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Le accuse contestate a vario titolo sono resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il ventenne arrestato durante gli scontri e successivamente rimesso in libertà con il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo nei suoi confronti inizierà il 9 settembre.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump promette una risposta molto dura agli attacchi iraniani contro obiettivi americani. In un'intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran sarà colpito duramente. Trump sostiene inoltre che raid americani e sauditi in Iraq erano stati coordinati con il governo di Baghdad. Nuove tensioni anche nello Yemen. Secondo un ministro del governo yemenita, i ribelli Houthi intenderebbero imporre pedaggi alle navi in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, un progetto definito una pericolosa escalation in uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo.
4: Torniamo in Italia. Sotto osservazione i distributori di carburante che non hanno ancora applicato lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, su indicazione del ministro delle imprese Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti non ancora adeguati. Le verifiche riguarderanno il rispetto del taglio delle accise deciso dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria. La riduzione prevista soltanto per il gasolio dovrà essere interamente trasferita sul prezzo praticato agli automobilisti.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio cresce in Europa. L'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrari anche le le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora, rientriamo in studio, siamo qua all'interno della nostra estatissima, pronta a mordere ancora una volta l'estate. Siamo io, Fabio Zago, e il nostro pubblico ad ascoltare un'altra bella ricetta insieme. Fabio, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Ale, grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori che hanno piacere di sentirci raccontare ricette sempre estive, cioè fresche e fresche anche da fare, dico io.
0: Questa volta invece parliamo di un dolce, Fabio, insieme a te.
1: Sì, finalmente, non è esattamente la mia passione, lo confesso, ma insomma ora che c'ho un po' di anni mi piace sempre finire con un dolcino, non so, si torna bambini, credo. Ecco.
0: E allora, presentiamo la cheesecake ai lamponi.
1: Sì, direi che è una cheesecake classica, ma è senza cottura, perché la cheesecake ha due versioni, quella crudo, chiamiamola così, e quella cotto newyorkese. Questa è cruda, ma non è esattamente una cheesecake, perché l'abbiamo ancora più semplificata e ridotta nei suoi passaggi. Intanto i biscotti, quelli secchi classici che non cito, per quattro persone ci servono 80 grammi di questi biscotti, frullati dentro un robot, insomma tritati finissimi a polvere, e poi si aggiunge un 20 grammi di burro fuso e un pizzichino di sale. Questo biscotto fa da base. Io vi propongo di farlo individuale nei bicchieri, quindi un bicchiere tipo tumbler basso, e questo biscotto frullato con un po' di burro fuso, un pizzico di sale, sul fondo a formare una base di un centimetro, in quattro ovviamente bicchieri, perché stiamo parlando di quattro porzioni. Su questa base di biscotto poi metteremo circa 250 grammi di formaggio cremoso. Possiamo mescolare, non so, 150 di ricotta e 150 di mascarpone, tutto robiola. In questo formaggio mettiamo un cucchiaio di zucchero e ci grattiamo dentro, se ne abbiamo la possibilità, dei semi di vaniglia. La vaniglia va incisa per il lungo e scavata al suo interno. Diciamo che i semi di mezza bacca bastano per profumare il nostro formaggio. Ne otteniamo una crema che con l'aiuto della tasca o al cucchiaio, come siete più comodi, appoggiamo alla base di biscotto. Quindi base di biscotto, suddividiamo questa crema nei quattro bicchieri. Poi ci servono, diciamo, un po' di lamponi, questo è alla vostra buona volontà. Io direi minimo almeno due cestini di lamponi, ma se ne servite di più è meglio. Questi lamponi così, possibilmente spruzzati con alcol buon gusto, ma se non lo avete li lavate e li asciugate all'ultimo minuto, mi raccomando, se no si inzuppano di acqua. Questi lamponi li appoggiamo sopra il biscotto e sopra il formaggio, il dolce è finito, non abbiamo acceso il fornello, perfetto.
0: Fantastico davvero, insomma un'altra volta un piatto fresco, ma soprattutto un dolce per chiudere in bellezza con tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato fino a qui. Grazie a Fabio Zago e buona estate.
1: Grazie a te e buona estate a tutti gli ascoltatori.

Pacino.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo come sempre il piacere di ospitare, come tutti i mercoledì, Onde d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Ben trovato, grazie.
0: Allora, partiamo con una bella carrellata di eventi e appuntamenti dall'Emilia Romagna.
1: Dalla Romagna, esattamente da Bologna, dove è aperta fino al 2 agosto a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01, The School of Bristol 1983-2005, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con la curatela scientifica di Giovanni Argan. Oltre 300 le opere esposte, volte a ricostruire il periodo tra il 1983 e il 2005 e le atmosfere della città di Bristol.
0: Ci spostiamo ora in Puglia.
1: Esattamente a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il 52esimo Festival della Valle d'Itria. Non solo Piano Lab, è per i pianisti in concerto nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Martina Franca, animano fino al 2 agosto il 52esimo Festival della Valle d'Itria, dal tema mediterraneo, quello del mito crocevia di culture, mare che accoglie, come sottolinea la direttrice artistica Silvia Colasanti, ma soprattutto l'esecuzione in prima mondiale a Palazzo Ducale dell'opera Comique Carmen di Georges Bizet, nella partitura originale del 1874, a cura dell'orchestra e coro del Teatro Pretuzzelli di Bari, diretti da Fabio Luisi, direttore musicale del festival, e del coro di Voci Bianche della Fondazione Paolo Grassi, con regia, scene e costumi di Dennis Griff. Il cast è composto da Dennis Uzun, Carmen, Natalia Attanasi, nel ruolo di Micaela, Matteo Lippi e Don José e Alessandro Longo e Scamiglio. Ultima replica il 2 agosto. I concerti del Sorbetto presentano l'1 agosto nel chiosco di San Domenico Pari dello Sacco al violino, in l'altro Stravinsky, musiche di Stravinsky, Petrassi, Paganini, Kurtag e Isaie.
0: Andiamo ora direttamente in Toscana.
1: In Toscana, e precisamente a Fiesole, in provincia di Firenze, per la 79esima estate fiesolana, nello splendido scenario del Teatro Romano, nell'ambito del progetto I Racconti del Mare, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, il 30 luglio Ecuba di Euripide con Arianna Scommegna, Gianluigi Fogacci e Mario Incudine nel ruolo del Corifeo, regia di Sergio Maifredi, ideatore del progetto. Lo spettacolo sarà al Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, l'1 e il 2 agosto, nell'ambito del Segesta Teatro Festival 2026.
0: Chiudiamo con la Sicilia.
1: Sì, a Siracusa, nell'ambito della 61esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, la Fondazione Inda, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presenta al Teatro Greco Sotto il Cielo degli Dei, custodire nel fuoco senza adorarne le ceneri, mostra immersiva che grazie all'intelligenza artificiale permetterà ai visitatori del Parco Archeologico della Neapolis di compiere un viaggio nel tempo attraverso la storia delle rappresentazioni classiche. Poi a Palazzo Greco, dove è aperta al pubblico la mostra multimediale Oreste Atto II, la ripresa delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infine, fino al 31 dicembre, la Fondazione Inda e l'Orfeo Palace Hotel Sicily Autograph daranno vita a incontri con registi e attori e a performance degli allievi e delle allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Inoltre allestita nelle sale dell'Orfeo Palace Hotel una mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa.
0: E noi ringraziamo anche per questo appuntamento la nostra Elisabetta Dente, che torna mercoledì prossimo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, grazie.

Siamo praticamente, no, in quest'ultima settimana di luglio. Questo è il giro di boa, con tanta voglia di mare. Per esempio noi, per noi che stiamo da questa parte del microfono, no? Ma sapevate che le nuvole non fermano i raggi ultravioletti più pericolosi? Proteggetevi sempre con le creme solari, anche quando il cielo sembra volervi dare tregua, perché i raggetti ultravioletti filtrano lo stesso. Andate sul nostro sito estatissima.it anche per riascoltare, perché no, i consigli del dermatologo che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere sempre così numerosi e attivi durante la nostra trasmissione. A domani per un'altra bella puntata di grandi successi e informazione sempre di qualità.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme regionale a Reggio Calabria, l'ASP rassicura cittadini e turisti. Controlli sul lavoro, chiuso uno stabilimento balneare nel Cosentino con tutti i dipendenti in nero. Incidente sulla provinciale tra Vibo Valentia e Tropea, 3 feriti, trasferito a Catanzaro un bambino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme regionale a Reggio Calabria, a rassicurare i cittadini e i turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi. Dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città, l'hotel è stato temporaneamente chiuso con un'ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASPA non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate le relative sanzioni amministrative. Infine la cronaca, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea. Per cause ancora in fase di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. 3 feriti anche un bambino trasferito in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti è rimasto illeso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: voce.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
0: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Festeggiamo che il bastardo ha preso il treno e se n'è andato. Giovanotti ben pensanti, senza arte né mestiere, nelle notti scostumata a darla a bere senza avere, la mattina troppo caldo sulla nuca e nel sedere.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
2: Dal mondo della musica italiana, ecco i successi più caldi della settimana. Arrivano i più belli d'Italia. Ciao, io sono Max Martinelli.

entri pazzesca, ecco Saif, l'astro nascente della nuova scena musicale genovese. Un talento cristallino, ai più belli, questa settimana presenta Parlar d'amore. Saif, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco tre mondi lontanissimi che si incontrano. Un brano fresco, leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana. Ai più belli d'Italia.
2: 9.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del suo festival, il Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo. Una line-up ricca di artisti internazionali. Salto spaziale per un Blanco internazionale. Los Angeles. Numero 8 i più belli.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ecco un brano travolgente da ascoltare a tutto volume, capace di far sorridere, ballare e riflettere. Cioffi e Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Estate 2026, occhio a questa traccia, un inno alla libertà di essere come si vuole. Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina.

0: Bam bam,
1: le 10 più forti.
2: Numero 6, e c'è Achille Lauro. Ed è con lui che facciamo questa bella riflessione che diventa il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Achille Lauro, la città degli angeli. Angeli.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: In testa tutto il dì.
4: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano anche

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia. Don't...

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Angelina Mango e Marco Mengoni cantano in quarta I più belli. Bisogna accettare se stessi, con pregi e difetti. E bisogna valorizzare la propria unicità senza cercare di essere perfetti, come la società spesso ci chiede. Canto d'amore, numero 4 I più belli.
3: Sempre

0: ascolterai. I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Alla numero 3 dei più belli ci sono i pinguini, che sono sempre più perfettini. Sorry, scusa, lo siento, è sempre sul pezzo e non si concede al cedimento. Piani alti, numero 3, pinguini tattici nucleari.

I più belli estate 2026 e per la numero 2 un brano dance pop funk ricco di successo e sonorità estive. Per voi ci sono Merck & Cremont, I The Colors e La Brancale, Partenope numero 2.

0: In questa puntata i più belli: Seif, Blanco, Baby K, Achille Lauro, Clara, San Giovanni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, La Serena Brancale, I The Colors, Merck & Cremont.
1: La numero uno.
0: Alla numero uno la gettiamo insieme la Coca-Cola. Occhio allo spruzzo d'estate, pieno di soddisfazioni per lui, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, numero uno.

Game Over anche per questa puntata dei più belli d'Italia. Vi faremo compagnia tutto il mese di agosto. Noi, in vacanza, non ci andiamo. Ci siamo sempre. Saluti da Max Martinelli.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sembra che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalle peggiori delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari